0: na mi kashi ali sisi ya
1: bachi
0: wadi miadi
1: bachi
0: ni mi baby
1: bachi
0: baby bachi ya mi baby pe
1: bachi baby
0: maestra
1: daddy bachi
0: adiane claire.